0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice and me money mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Delemodel, I tell.

0: Wele mo sani dai me kefidi. You love be nice and me money mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Nalo simio, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalo simio, di shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM